vita, Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Vieni in aiuto alla nostra debolezza, Spirito di Dio. Con la tua forza, noi ci apriamo a te. Vieni e riempici.

ci restaura, ci trasformaci. Vieni, Spirito di Dio, tu che sei Signore e dai la vita. Vieni, vieni con la tua acqua viva, Spirito Santo.